moli e tuai se fe auto stusia tu ina tu ia i malo suafa ai mai se numero lau telefoni ia ona fa pia na fo ile na to tali watu le fionga ya tefu maria tu ua i se temi vavi tu sai ma tu langa lo e mana mia o le telefoni fa mole mole o fa valtasi fitu ono lua lima lima lua fa aftai